Accendiamo anche a te. Dica a Ahmed Maridat, Macari all'italianski, Peciariana Pesce, Siles Manusha, Peseri Galeske si, Advocatura, Sudi e Reshaya Pi e Polizai Zura Sileske Gene. Dica al Pemante Sarpo Ciao. Astardemo, Parrocchiate Verda, Sar e Ahmedesco, una miglia in italiansko plan.